Sa Perryman. Omunina bomba chidom se producers and opay. Menswa me tia juman opay. Me di juma di no chiame no. Abusye din di adadana. Bi this year kofi sechi. A man for kofi. Bakwa maka and opay nyame tiasi. Na yatina si an opay.